anziano che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero, Milano che quando piange

catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna mi porti con te sottoterra.